0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
2: Con Andrea e la Fabi.
1: Breakfast su Gemini One, the big one.
0: Radio Gemini.

0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
3: Gemini Night Live, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, The Big.

0: Gemini.
1: Spot.
0: Gemini. Gemini One, the big one. This is the
2: right time. Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
0: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: One, the big one.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Lunedì, eccoci, si parte. Ciao a tutti da Stefano Riva, nuovo appuntamento e nuova settimana in partenza per la Gemini Dance Machine. Pronti con i nostri consueti blocchi musicali. Partiamo con Madonna e la sua Papa Don't Preach. Subito dopo Soul to Soul, Back to Life. E chiudiamo la prima tranche con Mandy Smith, Positive Reaction.
2: Gemini Dance Machine.
4: Lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: L'appuntamento del lunedì su Radio Gemini con la Dance Machine è partito ovviamente con il piede giusto, grazie allo zampino dei nostri selezionatori di dischi, Riccardo Secchi e Andrea Cecchinato. Continuiamo, altro blocco musicale: Spin Doctors, Two Princes, poi Mariana, Talk About Love e The Beloved, Sweet Harmony.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Music all night long.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine. Chiudiamo il secondo blocco con un grande pezzo, storia degli anni 90. Ciao a tutti da Stefano Riva, buona giornata e ovviamente buon ascolto della Dance Machine su Radio Gemini. Martinelli, Cenerentola con un super pezzo dal sapore italo disco aprirà il nostro terzo blocco del lunedì. Poi TLC, No Scrubs e chiudiamo con un pezzo geniale. MC, Miker G e DJ Sven, Holiday Rap. Brano realizzato dalla base di Holiday di Madonna e trasformarla in un rap festaiolo in stile old school. Il pezzo nasce quasi per gioco in Europa, ma diventa un successo enorme, soprattutto in Francia, dove resta settimane al primo posto. Pensate, tra l'altro, che Madonna non era coinvolta nel progetto e il brano uscì senza autorizzazione ufficiale iniziale, tanto che in alcuni paesi fu ritirato. Pazzesco. Bene, questi prossimi tre dischi nella Gemini Dance Machine.
3: Gemini Dance Machine.
4: Solo lo mejor.
3: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio. E i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: Siete all'ascolto della Gemini Dance Machine anche in questo lunedì. Buona giornata a tutti da Stefano Riva. Dai, che abbiamo incominciato alla grande anche oggi. Attenzione, attenzione ai prossimi tre in sequenza. Venga Boys, We Are Going to Ibiza, un po' di anni 90, belli, veloci, veloci. Poi Men Without Hats, The Safety Dance. E chiudiamo con Will Smith, Miami. Penultimo blocco per noi, due brani anni 90 e un 80.
0: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Ultimo blocco per noi, saranno sicuramente felici gli amanti degli anni 80, perché adesso è il momento di tre brani anni 80. Direttamente dal 1982 Michael Jackson apre le danze con la sua Beat It, poi Ten City 1989 That's the way love is e chiudiamo con l'ultimo Mi Commission 1984 in How old are you?
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Tonight Dance Machine.
1: E anche per oggi abbiamo chiuso, appuntamento rinnovato a domani su Radio Gemini, ovviamente con la Dance Machine 80 e 90. Grazie a Ricky ed il check ai comandi. Ciao da Stefano Riva, statemi bene.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: Spot. Gemini. Gemini One, the big one.
2: Un'estate al mare.
1: La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
3: Qui io sono, potete ripetere.
1: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.
3: Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.

0: subito.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero? Sveglia! Presto che tardi! Sai che ore sono? Senti qua!
1: Sono le 6:46.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino con Breakfast. In compagnia della Fabi e il Chuck.
1: Sono le 7:01.
2: Spot.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
0: Gemini.
6: Attesa per venerdì prossimo a Ginevra la firma dell'accordo quadro tra Stati Uniti e Iran che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Restano pesanti incognite sull'uranio e sugli attacchi israeliani in Libano. Sarà uno dei temi del G7 al via oggi a Evian in Francia, altro tema l'Ucraina. Nuovo massiccio attacco missilistico russo su Kiev e altre grandi città. 5 morti a Kharkiv, 18 feriti nella capitale dove in fiamme uno dei santuari del famoso complesso del monastero delle grotte. Almeno 3 morti e 3 feriti in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula. La politica, Roberto Vannacci afferma che il femminicidio non esiste, un omicidio come gli altri, scatenando condanne da tutte le forze politiche. Giorgia Meloni invece attacca la fiera Più Libri Più Liberi, che chiederà alle case editrici partecipanti di dichiararsi antifasciste, e viene criticata dalle opposizioni. Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, vince il suo primo Gran Premio con la Ferrari e accorcia le distanze dal leader iridato Antonelli, fermato da un problema tecnico, ritirato anche Leclerc con l'altra rossa. Mondiali, debutto imperioso della Germania che travolge 7-1 Curaçao, l'Olanda va 2 volte in vantaggio con il Giappone, viene ripresa 2 volte, finisce 2-2. Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, Svezia, Tunisia 5-1. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Gemini One, the big one.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 12 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 13 giugno. Il traffico risulta scorrevole per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza. Segnaliamo che fino alle 6 di sabato 13 giugno per lavori resta chiuso il bivio fra la 4 e la 31 per il traffico che proviene da Venezia e si mette in A31 in direzione Rovigo. Inoltre, a partire proprio dalle 22 di venerdì 12 giugno fino alle 10 di domenica 14, resterà chiuso sulla 4 Brescia-Padova lo svincolo di Brescia S in entrata in direzione Milano. A partire inoltre dalle 23 di venerdì 12 giugno fino alle 5 di lunedì 15, sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano resteranno chiuse le rampe di uscita in direzione Porto Gruaro dello svincolo di Pordenone, zona commerciale Interporto, questo a causa di lavori. Il traffico in uscita allo svincolo di Pordenone, zona commerciale Interporto, potrà uscire allo svincolo di Pordenone Sud e utilizzare itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria.

0: The Big One.
1: Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Breakfast, il tuo risveglio in musica.
2: E siamo a metà mese, quindi
3: siamo a metà settimana.
2: Magari. Magari. Buongiorno, buon lunedì, geminiani e geminiani all'ascolto. Non siamo a metà settimana, è lunedì, siamo però a metà mese, dai.
3: Va bene, dai, portiamo a casa il metà mese, va bene così.
2: Ci stiamo avvicinando sempre di più all'estate, proprio quella.
3: Il 21 dovrebbe essere. Più alzo le mani perché, vabbè, però poi abbiamo un esperto che
2: ci parlerà molto bene di queste cose.
3: Sì, allora è una bella giornata. Io non so voi che soffrite come la sottoscritta di allergie, ma di quelle
2: pesanti,
3: belle importanti. Io sono completamente sorda.
2: Ecco.
3: È bellissimo iniziare così la settimana. Non lo so, speriamo che magari qualcosa succeda e io riesca a sentire meglio, anche perché stasera abbiamo un evento.
2: Tra l'altro cosa, un evento dolce anche, visto
3: magari
2: che
3: magari il gelato potrebbe aprire
2: magari
3: tutto.
2: Ti sblocca, ti sblocca, capito?
3: Vabbè, più tardi vi parleremo di tutto. Intanto giro saluti, salutiamo l'amico Sandro dalla provincia di Udine che oggi ci ascolterà in auto direzione officina fisioterapica. Avrei bisogno anche di quella io, perché sono un po' bloccata.
2: No, tu hai bisogno di un massaggiatore atletico figo.
3: Però atletico, con calma, che poi mi fa male. Ah, e okay. Non è bello.
2: Allora solo figo. Ok, va bene.
3: Può anche chiacchierare, potrebbe fare bene anche quello. Salutiamo anche l'amico Andrea direttamente dall'edicola. Programma del giorno: sopravvivere, è lunedì, lo so.
2: Sì.
3: Poi salutiamo anche l'amico Guido che è già carbonella, nel senso che ha già preso un bel po' di colore,
2: beato lui,
3: perché il weekend è stato bello, l'acqua ha detto ancora fredda, però il touch lo si fa sicuramente. Sì Guido, stiamo sistemando, tranquilli. Poi c'è chi dalle vacanze si è collegato con noi stamattina ed è Luca Caffè, ci dà la buona giornata, buon lavoro naturalmente anche per questa sera, poi ricorderemo e mi sembra che lì sia molto bello.
2: Sì, noto dalle foto. Bene,
3: anch'io.
2: Bene,
3: andiamo a sentire il nostro motivatore, sì, che cosa ci dice per iniziare bene la giornata.
4: Buongiorno! Lunedì 15 giugno 2026, Santa Germana. E ricordate, stiamo attenti ai nostri pensieri, perché noi siamo quello che pensiamo. Ciao!
2: Io a volte penso di essere milionario, però
3: anch'io ogni tanto.
2: Niente da fare.
3: No.
2: Simple Minds.

0: E salirò, salirò, salirò, salirò. Fare le scale è dura,
1: Fate
0: salire con l'ascensore
1: è
0: già positivo.
1: Fatte quattro volte perché non trovavo la ceppina per i capelli.
0: La ceppina?
1: Sì, il granchietto, chiamatelo come volete, ed ero preoccupatissima perché poi a una certa farà caldo, no? Quindi
0: sì,
1: si tira su tutto e l'ho trovata fortunatamente. Però ho rifatto le scale, mi ho sudato un po'.
0: Salirò.
1: Sentiamo invece il nostro Matteo Clari che cosa ci racconta per questa settimana che è appena iniziata.
2: Buongiorno amici di Radio Gemini, ricomincia una nuova settimana, quella che ci porterà al solstizio d'estate, e diciamo che lo farà proprio in grande stile. Infatti fatta eccezione per oggi, dove non mancheranno dei temporali soprattutto nelle zone interne, per il resto soprattutto da metà settimana arriverà un caldo molto più deciso, con le temperature che supereranno poi 33-34 gradi soprattutto nel prossimo weekend. Dicevo, per oggi ancora dell'instabilità pomeridiana con rischio dei rovesci sparsi nelle zone interne. Giornata comunque gradevole, con una partenza soleggiata e ventilata lungo la costa e anche in Friuli, con temperature che poi oscilleranno tra i 26 e i 28 gradi di massima. Allora, che dire, buon lunedì a tutti e prepariamoci quindi a questo primo ondata di calore che arriverà.
0: Io sento sempre gli uccellini in sottofondo, hai notato?
1: Sì, è vero, beh, bello.
0: Bella sta cosa, hai capito? Per quanto riguarda i 34 gradi, un po' meno.
1: No, io sono contenta, stavo solamente pensando a quando arriverò a Venezia.
0: Beh, là. Là mi sa che i percepiti forse saranno un po' di più, Mi sa, vabbè, dai.
1: Perderò 8 kg.
0: Dopo la menta ti dirò che dici, non riesco mai a perdere peso.
1: Sì, ma dopo li fanno mangiare come.
0: E li recuperi, ecco. Bene, dai. No. Arriva Mika adesso, questa è Relax, ma take it easy.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
5: Gemini.
6: Radio Gemini.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: 19 con Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
1: Radio Gemini, playing only the

0: Harold Melvin and the Blue Notes, questa è Baby Don't Leave Me This Way.
1: Hai capito perché gli uccellini del nostro meteo clare?
0: Abbiamo visto la foto, beh ragazzi, tutta un'altra cosa,
1: Bello, bello, metterei anch'io fuori a registrare l'audio.
0: Se avessi un giardino così, intanto una bella manca da qualche parte.
1: Anche. Ha detto che prossimamente arriverà una griglia, quindi eventualmente faremo serata.
0: Sì, volentierissimo.
1: Saluto anche il mio amico Marco, già operativo, ha detto ho una settimana bella e importante, quindi si deve organizzare per bene, perché fino a giovedì se lavora.
0: Sì, vabbè, però poi lui ha la settimana corta, perché finisce

0: più spola. Fa la spola.
1: C'è stato
0: diversa.
1: Un periodo che anch'io ho fatto spola anni fa. Mi ero preso, pensa, una casetta in montagna su ad Asiago e facevo la spola. Posso dirti? Cioè, ci mettevo meno che non utilizzare, fare il traffico mattutino. In Padova centro,
0: cioè, beh, quello sì, è vero. Poi adesso con tutti i lavori che stanno facendo diventa impegnativo.
1: Sì.
0: Allora ricordiamo anche il numero per i messaggi.
1: Ragazzi, mandateci i vostri vocali al 351-678-6611 e firmatevi, mi raccomando.
0: Aspettiamo quindi i vostri saluti, magari raccontateci del weekend oppure di come è iniziato questo lunedì.
1: È iniziato bene. Talk, ragazzi, questo è Living in Another World.

0: per i Backstreet Boys, questa è Non puoi lasciarmi così.
1: Tanta roba qua.
0: Fanno i concerti a Vegas, mi pare, no?
1: Sì, hanno fatto la Sphere.
0: Sempre
1: adesso
0: là.
1: Non so se sono ancora lì, perché mi sembrava di aver letto che c'era qualcun altro alla Sphere, alla Sfera, alla però ne stanno facendo un'altra.
0: Perché
1: mi sembra di aver capito che è. Attira gente questa soluzione. Allora, salutiamo anche Raff, che ci scriveva perché aveva piacere magari stasera di partecipare anche

0: ad Abano Terme, ci sarà questo evento gusto, questo itinerario in Veneto dove si vanno ad apprezzare i vari gusti eccezionali che ci sono. In questo caso si parla di gelato.
1: Certo, allora ricordiamo che è gradita la presenza con una telefonata.
0: Sì, se uno vuole la degustazione deve prenotare, quindi googolate Gelateria Le Terme e c'è il numero di telefono di riferimento.
1: Quindi chiamate, date il vostro nominativo e poi vi si aspetta. Noi saremo in diretta dalle 17 per raccontarvi tutto quello che ci sarà fin prima, insomma, che ci sia poi il taglio del nastro, tutte queste belle cose.
0: C'è
1: qua
0: una bella sfilata di moda, c'è una degustazione che... ecco, insomma, e quindi saremo lì.
1: Sì, assolutamente. Se volete partecipare, ecco, fate una ricerca, chiamate, confermate la presenza.
0: Andiamo a sentirci Take That adesso. Questa è Shine.
1: Ah, l'evento è gratuito.
0: Sì.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 8:02.
2: Spot. Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
6: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buongiorno, segnalo per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti tra Brescia Est e Peschiera in direzione Venezia, sulla A4 Padova-Venezia si rallenta in entrambe le direzioni tra il bivio per la 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre e sulla tangenziale di Mestre si viaggia a rilento per il traffico intenso tra Terraglio e il bivio per la strada regionale 11. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste, come sempre, sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ci risentiamo più tardi. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Spot. Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 19, tributo a Renato Zero con Max Piano. Sabato 20, spettacolo e musica con Sosia sul podio. Domenica 21, il meglio degli anni 80 con gli 80 Lori Band. Ingresso libero, vi aspettiamo!
0: Gemini One, The Big One.

0: disastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata. Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Radio Gemini.
3: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi, 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Breakfast, la tua sveglia in musica.

0: 1989 e c'erano loro le Salt and Pepper.
1: Tocco tutto. Tocco tutto adesso. Allora, intanto sentiamo l'audio di Cristiano.
2: Gian Bignani, buongiorno. Buongiorno Fabicek, un buon inizio settimana a tutti.
1: Squillante.
2: E un abbraccione da Cristiano. Ciao ciao.
1: Hai visto?
0: Sì, ho visto.
1: Sta bene
0: visto.
1: Anche lui in montagna.
0: Sta molto bene in montagna, devo dire.
1: È la colazione quella, Cristiano.
0: Dei campioni.
1: È la colazione, io quoto. Sono a favorissimo.
0: La colazione dei campioni,
1: che
0: mamma
1: spettacolo.
0: Mia.
1: Poi è arrivato un buongiorno, un buon lunedì. Filmate i messaggi, ragazzi, perché non riusciamo a scoprire chi siete. No, non c'è scritto.
0: Niente,
1: ci sono delle margherite bellissime.
0: Ma allora
1: però.
0: Buongiorno Margherita.
1: 351-678-6611 se volete interagire con noi di Radio Gemini.
0: E sono le 8:15. Buongiorno geminiani. Andiamo a sentirci T-Connection adesso. Questa è At the Midnight.

0: qualche biscotto e tanta musica. Breakfast,
1: il tuo risveglio in musica.
2: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte, c'erano i fiori,

0: su Radio Gemini.
1: Alle 8:25, lunedì, è il 15 di giugno, devo dire che il sole c'è, mi sembra che ci sia anche un pelino di afa, come si suol dire in questi casi.
0: Sì, sì, sì, alla faccia del ventilato, anche se guardando fuori da questa finestra che guarda questa rotonda splendida,
1: meravigliosa,
0: vedo che gli alberelli insomma si muovono un po', quindi dovrebbe esserci un po' di brezza.
1: Staremo a vedere, dai, come evolverà questa giornata, però io sono molto felice che sia per arrivare finalmente l'estate
0: con la L maiuscola.
1: Anche perché questa primavera è stata un po' pazzerella, come si dice in questi casi.
0: Speriamo che non sia un'estate come quella dell'anno scorso.
1: No, peggio, hanno detto.
0: Peggio? Vabbè, ce la mettiamo via.
1: Vabbè, bisogna portare a casa, non è che possiamo fare grosse cose. Quindi arriverà il caldo, no?
0: E poi arriveranno le botte di...
1: È quello che ci fa un po'. Vabbè, saremo attenti, speriamo bene, dai.
0: Ascolteremo tanta bella musica,
1: quello
0: come
1: sempre.
0: In questo caso i Simply Red. Questa è Money's Too Tight to Mention qui su Radio Gemini.

0: McCrispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
7: Gemini.
8: Radio Gemini.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.

0: Quello è un altro. O è il sì tuo?
1: Eh?
0: O è il sì tuo che fa fatica ad accendersi? Ah, quello... O è il cane dei vicini?
1: Allora, il mio motorino sì che saranno minimo 30 anni, 35 anche, che non viene acceso.
0: Ma tu non è diventato tutto ruggine, perché il mio era diventato,
1: no,
0: quello... era rugginito,
1: no,
0: tutto.
1: Anche perché è all'interno di una casetta, ah, quindi... Però secondo me...
0: Altro che Rasputin.
1: La vedo molto dura.
0: Proviamo una volta ad accenderlo.
1: Già,
0: oh,
1: già sudo al pensiero,
0: certo.
1: Hai capito, di prendere... Ha capito?
0: Faccio io.
1: Con i pedali e provare ad accenderlo.
0: Provo io.
1: Proviamo.
0: Sarebbe lontano però da tutti, perché da secondo me inquiniamo anche.
1: Sì, e potrebbe esplodere anche. Vabbè.
2: Gemini, buongiorno. Caspita, è lunedì. Vabbè, dai, ce ne faremo una ragione. Raga, buona giornata, buon inizio settimana. Un abbraccio. Ciao.
1: Ciao Albi, sai che voce proprio da...
0: Tranquillo.
1: Tranquillo.
0: Ci sta, perché di lunedì uno, no?
1: Sì.

0: prenotate la vostra canzone al 351 678 6611.
1: Un po' di geminiane si sono già prenotate, quindi fatelo anche voi, un messaggio di testo oppure una nota vocale con la vostra bella voce per richiedere una canzone. Dalle 9 alle 10 siete voi i protagonisti, firmate sempre i messaggi.
0: Mi raccomando, prenotate la vostra canzone. Intanto Samantha Fox, I Only Wanna Be With You.

0: Cara Liso, cosa ti farei? E sta zitta lei, guarda, proprio.
1: Una colazione di quelle belle.
0: Ah, dici come quella di Cristiano?
1: Magari.
0: Colazione
1: top.
0: Dei campioni.
1: Sì.
0: Allora, dovete sapere che io e la Fabi siamo polo positivo e polo negativo, nel senso che a me piace la colazione dolce, mentre alla Fabi quella salata.
1: Adesso non è che mi tiro indietro.
0: Anche sui dolci, dici, dolce, però se devi preferire,
1: sì,
0: insomma, quella salata.
1: Sì,
0: quindi
1: sì.
0: Pizzette, sì. Tramezzini,
1: sì.
0: Colazione così.
1: Uova. Magari. Bacon.
0: Addirittura proprio l'americana.
1: Quella è quella...
0: Energica, no? E gli americani a pranzo non mangiano, mangiano dopo le 5 del pomeriggio.
1: Io mangio dopo le 2:30, quindi vedi, sarebbe
0: là,
1: perfetta.
0: Allora sì, effettivamente la colazione americana, pancetta e uova, sarebbe l'ideale.
1: Spettacolo. Vabbè, basta parlare di cibo.
0: Basta e parliamo di voi che sarete i protagonisti dalle 9 alle 10 con il Gemini Box. Vedo già tante prenotazioni,
1: sì.
0: Mi fa piacere. Prenotate la vostra canzone al 351 678 6611.
1: Veloci con il vostro messaggio vocale oppure un messaggio di testo, metteteci la firma, lasciate lì la vostra richiesta. Dalle 9 alle 10 siete protagonisti.
0: E adesso ci sciogliamo con i Temptation. Questa è Treat Her Like a Lady.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: Sono le 9:02.
3: Spot. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Un buon lunedì mattina a voi tutti all'ascolto. Segnalo code per traffico sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e la A27 Mestre Belluno in direzione Trieste. Code per traffico anche sulla A4 Venezia Padova tra la tangenziale di Mestre e il bivio per la A13 in direzione Milano. E sulla A4 Brescia Padova rallentamenti per traffico tra Peschiera e Brescia Est in entrambe le direzioni. Restiamo qui sulla A4. Il casello di Soave verrà chiuso per lavori in entrata in direzione Milano domani, martedì 16 giugno, tra le 12 e le 14. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

dall'amica Sonia di Udine, che mandano belle immagini, dice: era meglio ieri a Caorle. Beh, direi di sì. Vabbè, dai, abbiamo iniziato una nuova settimana. C'è il Gemini Box al 351 678 6611. Siete voi protagonisti con le vostre richieste, messaggi WhatsApp di testo, una nota vocale. Firmatevi, c'è ancora un bel po' di spazio per voi, quindi se avete una canzone che vi gira in testa, approfittatene. Stiamo per accontentare nel frattempo, è già in sottofondo la richiesta di Elisa di Campo San Piero. A seguire arriverà anche la richiesta dell'amico Marco di Mareno di Piave.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Geminiani, ribuongiorno a tutti. Ciao Fabi, ciao Cech, ciao ragazzi. Che dite, mi fate sentire la canzone Etienne cantata da Gush Patti? Grazie infinite e un abbraccione da Cristiano. Ciao ciao.

quanta dedicata alla Dona. Ciao Dona, ti mando un abbraccione forte, ti auguro una splendida giornata e naturalmente anche una bella settimana. Andiamo in quella di Belluno e siamo pronti per accontentare anche l'amica Alberta.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ma buongiornissimo da Ferrara a tutti. E intanto volevo ringraziarvi per la vostra compagnia, per la vostra musica e perché questa radio è veramente fantastica. E mi piacerebbe sentire, se possibile, Gala con Freed from Desire. Grazie mille a tutti, un abbraccio dalla Raffa.

0: guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99 TAG 5,63. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!

0: Voghera Venezia torna alla festa della trebbiatura e del gnocco. Ogni sera, esposizione di trattori d'epoca, trebbiatura come una volta, cucina al coperto e i nostri famosi gnocchi fatti a mano. Lunedì 29, grande ritorno di Sir Oliver Scardi. Martedì 30, da The Voice Senior arriva Roberta Cappelletti. E a mezzanotte, anguria per tutti. Ingresso libero, vi aspettiamo.
1: Gemini One, the big one.

0: si sente proprio che sta per arrivare l'estate con queste canzoni, eh?
1: Devo dire di sì, eh. Oggi c'è voglia di d'estate.
0: Insomma, Tony Esposito con Calimba de Luna.
1: Grazie a Michele Di Adria che ha richiesto questa canzone. C'è ancora poco,
0: quindi
1: spazio.
0: Affrettatevi a richiedere la vostra canzone al 351-678-6611.
1: Nel frattempo è arrivata la richiesta di Michele, anche da chi, a proposito di voglia d'estate, si trova a Jesolo ed è Max.
0: Ecco, va bene. Ciao, allora Max. In sequenza Paul Hangerman con Scarface, Push It to the Limit, e poi Carly Simon con You Are So Vain.

Gemini Box. Manda la tua richiesta al 351-678-6611, il WhatsApp di Radio Gemini.

0: Francis The Bag, richiestaci dal nostro toelettatore di fiducia. Secondo me il cane è scappato.
1: Sono andati via.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: O l'hanno morso.
0: Sì.
1: Da nervoso.
0: Ha detto, guarda, cos'è sta roba? Ti è, beccate sto
1: Alexe,
0: morso.
1: Ma fammi capire un attimo, che locali hai frequentato?
0: Da giovine.
1: Perché, cioè, anche a me piace, per carità, però... Non me la ricordavo veramente.
0: La pompo nelle casse.
1: Vabbè. Pomperemo nelle casse anche noi della gelateria alle terme ad Abano.
0: Sì, oggi pomeriggio saremo lì in diretta dalle 17 alle 19. Si può fare le casse.
1: Con calma noi lì, perché... Cioè...
0: No, perché con le vibrazioni il gelato poi viene su meglio, hai capito?
1: Ah, quindi, d'accordo. Quindi farete le prove, sì, pompando, sì, bene nelle casse. Quindi noi vi aspettiamo per questo appuntamento dalle 17 in diretta, dalle 17.30 invece
0: poi.
1: Per gli amici che hanno prenotato la presenza, hanno credo ancora tempo insomma per effettuare una prenotazione, basta chiamare la gelateria alle terme e naturalmente di Abba, dove ci sarà questo evento, seconda tappa di un itinerario bellissimo, ma poi avremo modo di parlarne con i protagonisti,
0: ecco.
1: Quindi vi aspettiamo.
0: Quindi ci risentiamo oggi pomeriggio dalle 17.
1: Assolutamente sì. Per quanto riguarda breakfast, torniamo, non so in che condizioni,
0: domani mattina
1: dalla Fabi
0: e dal check.
1: È tutto, ciao!

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
6: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
5: Gemini One, the big one.
7: In Hollywood tonight.
8: Voodoo economics.
7: In Hollywood tonight.
9: Hollywood.
10: Police dodge bricks and bottles. You can hear them crashing on the sidewalk. Officers

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon lunedì mattina a voi tutti all'ascolto. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova code per incidente tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. Proseguendo in questa direzione, sempre sulla A4, si rallenta per traffico tra Desenzano e Peschiera. Sulla A57 tangenziale di Mestre code per traffico intenso tra Terraglio e il bivio per la A27 Mestre-Belluno in direzione Trieste. Nel salutarvi vi ricordo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A dopo, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere.

ricevuto. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria

0: questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Gemini. Radio Gemini.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: Spot. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un saluto, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. Proseguendo in questa direzione si verificano rallentamenti con code per traffico fino a Peschiera del Garda. Rallentamenti per traffico intenso in direzione Milano tra Peschiera del Garda e Brescia Est. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio code per lavori tra la A4 Venezia-Trieste e Udine Sud in direzione Tarvisio. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Spot. Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 26, musica e ballo con Danny DJ. Sabato 27, serata anni 70, 80 e 90 con Sansone DJ. Domenica 28, omaggio a Mina con Laura Pirri. Ingresso libero. Vi aspettiamo.
0: Gemini One, the big one.
7: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su Mini.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Gemini.

0: Il fascino del vinile. Il suono originale. L'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19. I migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits.
0: Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1978, The Police, So Lonely.

0: 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e due minuti.
2: Spot.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo la presenza di veicoli lenti sulla A4 Venezia-Trieste tra San Stino di Livenza e il bivio per la A28 in direzione Trieste. Torno a ricordarvi che domani tra le 12 e le 14 sulla A4 Brescia-Padova per lavori lo svincolo di Soave verrà chiuso in entrata in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: meglio in musica con Andrea e la Fabi. Con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One, the big one.
1: Radio Gemini. Gemini. Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti. Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

hai detto sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

Hai superato la mattinata? E adesso ti meriti il premio! Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: continua a ascoltare tra pochissimo. Spot. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Gemini.
0: Radio Gemini. Spot. Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 19, tributo a Renato Zero con Max Bianchi. Sabato 20, spettacolo e musica con Sosia sul podio. Domenica 21, il meglio degli anni 80 con gli 80 Lori Band. Ingresso libero, vi aspettiamo!
3: Gemini One, the big one. Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
4: Stai ascoltando Radio Gemini. Gemini.
0: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti. Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

Dietologia Dieta, onnivori scatenati, fanatici del fitness o del carboidrato. Qualunque sia il tuo menù, la nostra musica mette tutti d'accordo. È la pausa pranzo di Radio Gemini.

0: che per oggi l'ultimo grandissimo successo è stato servito. La pausa pranzo si ferma qui, ma la grande musica di Radio Gemini vi accompagna per tutto il giorno a volume altissimo. Tenete caldo il posto, il frullatore del ritmo torna domani alle 12 in punto.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi, dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Spot. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un saluto, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova, code per un veicolo fermo tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. E sempre in direzione Milano si rallenta per traffico intenso tra il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta e Verona Sud. Sulla A23 Palmanova Tarvisio, in direzione Tarvisio, code per lavori tra il bivio per la A4 e Udine Sud. Nel salutarvi, vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Gemini One, The Big One.

0: perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia.

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su...

0: Scott. Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Gemini.
3: Radio Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop. Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1975, People's Choice, Do It Any Way You Wanna.

E con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1988, John Anderson, Hold On to Love.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.

0: Noghera Venezia torna alla festa della Trebbiatura e del Gnocco. Ogni sera, esposizione di trattori d'epoca, trebbiatura come una volta, cucina al coperto e i nostri famosi gnocchi fatti a mano. Lunedì 29, grande ritorno di Sir Oliver Scardi. Martedì 30, da The Voice Senior arriva Roberta Cappelletti. E a mezzanotte, anguria per tutti! Ingresso libero, vi aspettiamo!
1: Gemini One, the big one.
2: Secondo Mr. Boom.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione, lavori in corso sulla A57 tangenziale di Mestre, tra la barriera di Venezia Mestre e Mirano Dolo sulla carreggiata in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Music Online. Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
1: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le

0: Monaco. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, last I banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hit me when I come.
1: Le più cantate,
2: le più ballate,
3: le più ascoltate, le più veloci.
1: Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. Di Radio Gemini.

grandi successi anni 90, senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Gemini.
2: Radio Gemini.
1: Gemini One, the big one.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One. Le hit più belle degli anni 90, suonate una dopo l'altra, a 90 all'ora, ogni giorno, su Radio Gemini.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. Di Radio

grandi successi anni 90. Senza sosta. Senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Spot.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa del traffico intenso, si rallenta nel tratto compreso tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Proprio sulla 4 Brescia-Padova vi ricordiamo che dalle ore 12 alle 14 di martedì 16 giugno per lavori verrà chiuso lo svincolo di Soave in entrata in direzione Milano. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a dopo.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Gemini One, the big one.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: fatti uno dietro l'altro. Su Gemini One, the big one.
1: Spot. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: La refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
0: Gemini.
4: Radio Gemini.
1: Spot.
5: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 26, musica e ballo con Danny DJ. Sabato 27, serata anni 70, 80 e 90 con Sansone DJ. Domenica 28, omaggio a Mina con Laura Pirri. Ingresso libero. Vi aspettiamo.
0: Gemini One, the big one. Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
6: Radio Gemini.
0: Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. You

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Spot.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Il traffico scorre regolarmente in questi minuti lungo i percorsi del Nord-Est. Prestare attenzione sul raccordo aeroporto Tessera, è segnalato un veicolo in panne tra Favaro Dese e Venezia Aeroporto in direzione di quest'ultimo. Vi anticipiamo che nella giornata di domani, martedì 16 giugno, sulla A4 Brescia-Padova, l'entrata di Soave, per chi viaggia verso Milano, rimarrà chiusa per lavori dalle ore 12 alle ore 14. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon viaggio!
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini.
6: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini One, The Big One.
1: Hey survivor, don't close your eyes. Take advantage, sliding all the night.
0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One.
2: Radio Gemini.
0: Gemini Revolution. Revolution.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
3: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buon lunedì pomeriggio, ben trovati ad un nuovo appuntamento. Traffico al momento regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che domani, martedì 16 giugno, tra le ore 12 e le ore 14, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà per lavori lo svincolo di entrata di Soave in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo come sempre, per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente la nostra applicazione chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Spot.
6: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 19, tributo a Renato Zero con Max Bianco. Sabato 20, spettacolo e musica con Sosia sul podio. Domenica 21, il meglio degli anni 80 con gli 80 Lori Band. Ingresso libero, vi aspettiamo!
3: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
7: Gemini Live Music Show, le dirette dai locali più prestigiosi con i DJ che hanno fatto la storia dei club. Rivivi le emozioni degli anni 70, 80, 90. Gemini Live Music Show. Gemini Live Music Show.

0: Eccoci qui in questa bellissima location che è la gelateria Le Terme, qui a Dabano Terme. Un buon pomeriggio da parte del Check
1: e della Fabi. Allora, siamo qui per il secondo evento dopo quello dedicato all'aperitivo street di Noventa. Ci siamo spostati in quella di Dabano Terme, in questa bellissima, tra l'altro, location. Siamo ospiti della gelateria delle Terme perché c'è Gusti, questo appuntamento dove ci sarà la possibilità di gustare chiaramente dell'ottimo gelato. Ci saranno tanti gusti, poi li scopriremo passo passo, piano piano, e poi naturalmente avremo modo di fare delle belle chiacchiere. Già ci sono un bel po' di ospiti che fanno parte chiaramente di questo evento, che inizierà ufficialmente alle 17:30, però noi iniziamo già a raccontare tutto quello che accadrà in questa occasione.
0: E ci sono degli ospiti interessanti, molto, devo dire. Quindi insomma ne avremo da parlare in queste due ore, dalle 17 alle 19, poi quelli che verranno a trovarci avranno la possibilità poi di restare fino alle 22:30, ascoltare la musica di Gemini e di apprezzare anche del buon gelato.
1: E ci sarà anche una bella sfilata, ma di questo parleremo con calma nel corso della diretta.
2: Stai ascoltando Radio Gemini, la radio dei grandi successi.

0: In diretta su Radio Gemini abbiamo iniziato questo secondo appuntamento dalla gelateria delle Terme a Davano Terme. Buon pomeriggio anche a Sara e a Silvia. Allora, parliamo con voi per scoprire che cosa fate, diciamo così, nella vita, giustamente.
1: Certo. Allora, intanto inizio col dire che fisicamente siamo qui in due, ma noi, il nostro gruppo è formato da tre persone.
0: Okay.
1: Siamo Sara, Silvia e Tamara, che oggi non può essere qui con noi.
0: Che salutiamo.
1: Ma salutiamo assolutamente. Lei è un po' la testa, l'ideatrice del nostro gruppo. Infatti nasce da lei l'idea di creare questa associazione che si occupa anche, ma non solo, di cene con delitto.
0: Wow.
1: E noi ci divertiamo tantissimo.
0: Immagino.
1: A farle.
0: L'associazione si chiama?
2: Incolli Show Tour.
0: Ok, quindi per seguirvi anche sui social possiamo,
1: sì,
0: trovarvi
1: sia
0: così.
1: Su Facebook che su Instagram ci trovate alla pagina Incolli Show Tour.
0: Allora, io sono sempre stata molto attratta da queste cene con delitto, non ho mai partecipato, mi piacerebbe poi eventualmente.
1: Allora ti invitiamo ufficialmente intanto.
0: Ti seguirò anche sui social. Di base, più che altro, dove vi possiamo trovare?
1: Allora, noi operiamo, diciamo così, su tutte le aziende del territorio dei Colli Euganei, quindi ristoranti, agriturismi, cantine, e, sì, insomma tutte un po' le realtà, belle realtà enogastronomiche del nostro territorio.
0: E il tema di queste cene con delitto è sempre lo stesso o può cambiare?
2: Ne abbiamo diverse di cene con delitto perché continuiamo a scriverne.
0: Certo.
2: E i temi variano, sono delitti molto, molto semplici, molto divertenti, anche assurdi se si può dire. E
0: okay.
2: Quindi niente di serio, niente di preoccupante, non uccidiamo mai nessuno.
0: No, vabbè, immagino.
2: È molto divertente proprio, e cerchiamo di coinvolgere il pubblico.
0: Infatti,
2: che è una cosa un po' diversa.
0: Come funziona? Io mi iscrivo per partecipare alla cena.
2: Alla cena e trovi noi tre che sì, siamo le attrici, diciamo, principali.
0: Certo.
2: Però io ho bisogno di altri sei attori.
0: Tanti.
2: Per raccontare questa storia.
0: Okay.
2: Che di solito vado io, Silvia, a recuperare dal pubblico, dagli,
0: certo,
2: ospiti a tavola, e ai quali do una borsa che contiene il trucco e parrucco, come,
0: okay,
2: lo chiamo, quindi un vestito, molto, un cappello, una traversa, giusto per far entrare un po' nel personaggio.
0: Quindi si sa che loro faranno parte dello spettacolo.
2: E lo scoprono se appena arrivano, cioè... Io vado in cerca, quindi loro non sanno da casa che parteciperanno.
0: Chiaro.
2: Io chiedo, nella maggior parte dei casi mi dicono di sì subito, c'è anche chi mi dice di no, perché ovviamente
0: è un po' timido, magari.
2: Non obbligo,
0: certo,
2: nessuno. E quindi è anche un lavoro di ricerca da parte nostra di trovare l'attore o l'attrice, e ha il copione davanti che lui deve leggere. Quindi non serve,
0: facile,
2: imparare a memoria.
0: No, ecco, bene.
2: E deve leggere proprio punto per punto, perché all'interno del copione ci sono degli indizi che sono essenziali per,
0: certo,
2: la storia. Possono esserci delle parti che servono a noi per attaccare il discorso, per dare la battuta, eccetera. E così, quindi questi sei attori.
0: E chi trova l'assassino?
2: L'assassino vince la squadra che indovina l'assassino, il movente e, non sempre ma ogni tanto, anche l'arma del delitto.
0: Ok, tante cose.
1: E in palio noi diamo sempre un premio fantastico, e non lo diamo solo al vincitore, lo diamo a tutti quanti presenti, e si tratta di aver passato due ore senza pensare ai loro problemi ma pensando ai nostri, diciamo.
0: Infatti.
1: Sempre così, perché lo scopo delle nostre cene con delitto è quello di regalare spensieratezza, un momento di leggerezza e tanto tanto divertimento, perché sì, sono comiche, ma io direi anche proprio demenziali le nostre cene con delitto.
2: Non
0: so,
2: mi veniva
0: ci
2: il
0: sono
2: prima,
0: qui sparsi anche dei personaggi che fanno parte di queste cene.
1: Sì, sì, ci sono dei personaggi che alcuni appartengono a quelle specifiche,
0: certo,
1: cene, ed altri invece che ricorrono più spesso. Infatti vedo qui che sta arrivando. Ciao a tutti, sono Lola, la passione che vola.
0: È bella Lola.
1: Io sono una hostess, una... come si dice in italiano, che non so come si dice,
2: hostess,
1: ma brava, vedo che neanche tu sai come si dice in italiano. Molto bene. E il mio sogno è fare l'assistente di volo fin da quando ero piccola, anzi il mio sogno completo è quello di sposarmi con un pilota, perché i piloti sono così eccitanti, così coraggiosi, così pieni di dinero, e io li trovo irresistibili.
0: soprattutto stanno sempre fuori, quindi no. A casa
2: occhio non vede, cuore non vuole.
0: Perfetto, ragazzi.

0: show tour.
1: Perfetto, ragazze, grazie, rimanete in zona voi.
0: Sì,
1: perfetto,
0: assolutamente.
1: Allora, magari
0: sì,
1: più tardi vedremo di trovare qualche altro personaggio in giro. Grazie mille,
0: grazie.
1: Noi
0: a
1: continuiamo
0: voi
1: con i successi di Radio Gemini.

0: diretta su Radio Gemini, sono proprio con il padrone di casa, giusto, della gelateria, esatto, delle Terme di Abano, Filippo Bano. Ciao Filippo.
1: Ciao.
0: Ci ritroviamo dopo l'evento di Noventa, che è stato, esatto, il primo, e oggi ci ospiti tu in questa gelateria storica di Abano, dove naturalmente abbiamo una missione, quella di assaggiare dei gusti.
1: I 10 gusti della salute, vale a dire che in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche abbiamo creato questi 10 gusti che hanno degli ingredienti che, oltre a essere nutrizionali, sono anche propedeutici alla salute e al benessere sia fisico che mentale delle persone che le consumano.
0: Perfetto, possiamo non dico tutti e 10, qualche gusto.
1: Beh, diciamo qualche gusto può essere, sì, sicuramente il pastazzo di arancio, pastazzo di pompelmo e pastazzo di melograno. Ovviamente, okay, adesso mi dirai che cos'è un pastazzo.
0: Il pastazzo,
1: è praticamente in gelateria, ma anche in pasticceria e anche in gastronomia si utilizza la spremuta del frutto. In questo caso si dice pastazzo perché si utilizza sia la buccia ma anche la polpa. Si utilizza integralmente tutto il frutto proprio perché ha delle caratteristiche particolari che sono propedeutici alla salute sia fisica ma anche mentale.
0: Filippo, hai un tuo gusto preferito?
1: Bah, diciamo che io sono abbastanza classico, può essere lo yogurt o il caffè.
0: Ah, ok. Allora, ricordiamo che Filippo Bano è presidente nazionale Associazione Gelaterie Artigiani, ma non solo.
1: Sì, poi sono anche presidente del Comitato Nazionale per la Difesa e Diffusione del Gelato Artigianale di Qualità a livello nazionale.
0: È importante?
1: Beh, diciamo che è importante perché il gelato italiano praticamente a livello mondiale è riconosciuto da tutti quale un prodotto di eccellenza. Non a caso la Comunità Europea nel 2012, a maggioranza degli europarlamentari, ha riconosciuto il gelato artigianale come ovviamente

0: 24 marzo di ogni anno è giornata europea del gelato artigianale, per cui ha riconosciuto il fatto che sul mercato ci sia un prodotto che si chiama gelato artigianale e un prodotto industriale che si chiama ice cream.
1: Perfetto, Filippo, grazie. Noi
0: grazie
1: ci vediamo più tardi perché voglio scoprire tutti gli altri gusti della serata.
0: Ben volentieri.
1: Grazie mille.
0: Buon divertimento.
2: La musica che ami da sempre è solo qui. Radio.

0: vecchio conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: Gemini.
5: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini Live Music Show. Le dirette dai locali più prestigiosi, con i DJ che hanno fatto la storia dei club. Rivivi le emozioni degli anni 70, 80, 90. Gemini Live Music Show. Gemini Live Music Show.

0: In diretta su Radio Gemini siamo ad Abano Terme, direttamente dalla gelateria delle Terme, e con noi abbiamo esattamente l'amico Francesco Meneguzzo, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per la Bioeconomia, e poi parleremo anche con Luca Tagliavento del Consorzio Motore, perché c'è questa bella sinergia anche con voi, giusto?
1: Sì, sì, è una sinergia che va avanti da tempo con la gelateria delle Terme, con in generale con la realtà del Veneto territoriale, e ora col progetto Gusti, qui siamo onorati di dare un piccolo contributo. Noi ci occupiamo, siamo parte del CNR, che probabilmente tutti conoscono, e siamo uno degli 80 istituti, e ci occupiamo di bioeconomia, cioè di valorizzazione delle risorse biologiche, diciamo biomasse in generale, in modo sostenibile e economicamente sensato. In questo caso parlo anche a nome del gruppo di neurogastronomia, cioè quel gruppo di ricerca trasversale a vari istituti che si occupa di come l'esperienza sensoriale con in generale vari alimenti si trasferisce o influisce sulla, diciamo, sul cervello, insomma sulla salute mentale, sulla percezione, eccetera eccetera. Qui si fa un passo avanti perché ci si specializza su un alimento che è il gelato, che è ideale perché è un alimento un alimento completo, un alimento leggero e alla portata di tutti, e piacevole ovviamente, che è un ottimo vettore di diciamo determinati composti estratti da piante, frutti, possono essere addirittura alghe, eccetera eccetera, che portano con sé tutti i loro benefici. Si pensi per esempio, ne dico una, buccia d'arancia. La buccia d'arancia contiene, è una delle dei materiali, le biomasse al mondo che ha grandissime quantità di polifenoli, in particolare speridina, che ha una quantità infinita, sterminata di effetti biologici. Il problema è che uno non mangia di solito buccia d'arancia, ma se questa viene estratta, concentrata e fornita insieme al gelato, questo è un modo appunto per assumerla e per portare tutti i benefici appunto al nostro organismo, a partire proprio dalla neuroprotezione.
0: Francesco, posso chiederti il tuo gusto di gelato preferito, se ce n'è uno?
1: Certamente, l'abete.
0: L'abete?
1: Certo, quello che facciamo noi, ovvio.
0: E che gusto ha?
1: Ha un gusto di foresta. Okay. Foresta è la nostra casa.
0: Certo.
1: Per il 99% della nostra storia. Quando si va in foresta si ritrova noi stessi. Quando si mangia il gelato, si degusta il gelato all'abete, si ritrova noi stessi.
0: Io non l'ho mai assaggiato, adesso mi hai
1: e
0: fatto venire voglia.
1: Va
0: bene, allora abbiamo scoperto un altro gusto di oggi. Grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: Adesso possiamo continuare. Vabbè, ho perso un po' di fogli, non ti preoccupare, Luca. Allora, sono con Luca Tagliavento, Consorzio Motore. Allora, Luca, spieghiamo cosa fa il Consorzio Motore.
2: Certo, allora noi collaboriamo attivamente appunto con tutto il gruppo di Francesco e altri ricercatori dei CNR, colleghi, e siamo diciamo la parte privata, quindi quelli che cercano di fare, come viene definito, trasferimento tecnologico, no? Di trasferire le tecnologie al mercato e di realizzare questi estratti, migliorarli, svilupparli e portarli poi a un utilizzo il più possibile vicino al mercato, e poi un giorno commercializzarli, perché magari ecco, una serata come questa, insomma un pomeriggio come questo, è molto importante perché avere il riscontro del pubblico è molto significativo. Il nostro contributo come anche startup innovativa di cui io diciamo la mia società fa parte, di questo consorzio motore attivo sull'Appennino Pistoiese, è proprio quella di cercare di lavorare con le materie prime più interessanti e più vicine anche al gusto, nel caso applicato a degli alimenti, oppure per altri scopi, perché possiamo realizzare, e stiamo lavorando su estratti ad esempio nell'ambito della cosmesi o degli integratori alimentari veri e propri, quindi diciamo si aprono diversi mondi oltre a quello del food, ma il gelato era un tema, diciamo un fil rouge molto interessante, perché tiene insieme anche un po' l'emozione, l'emotività di quando si torna tutti un po' bambini, insomma, con il gelato, quindi quello è un elemento molto interessante.
0: Il tuo, Luca, gelato preferito, tuo gusto?
2: Io, a me piace molto, mi piacciono molto gli agrumi, quindi sono concordo con Francesco nell'esempio che ha fatto, il gelato all'arancio e al limone sono i miei due sicuramente preferiti.
0: Ok, grazie.
2: Grazie
0: e
2: a voi.
0: Beh, ci rivedremo nel corso di questo appuntamento e
2: volentieri.
0: Complimenti anche per quello che fate, grazie.

0: È difficilissimo questo momento. Allora, è uscito il sole, perché prima c'era una nuvoletta poco simpatica, vero Simone?
1: Prima era un po' più nuvoloso.
0: Però adesso c'è il sole, si sta molto meglio. Allora, Simone, hai una divisa della Smart Innovation School, anche Sara e Serena, e voi fate parte di questa scuola. Ne parliamo.
1: Allora, è una scuola che si divide principalmente in due indirizzi.
0: Ecco.
1: C'è una parte digitale e una parte del food, quindi
0: la scorsa
1: cucina.
0: Volta noi abbiamo conosciuto la parte digitale, quindi oggi invece...
1: Oggi ci sono io del food, che appunto ho aiutato qua la preparazione per l'evento. Adesso si degusterà il gelato, spero.
0: Hai un gusto che ti piace in modo particolare?
1: Allora, il maestro prima ci aveva fatto assaggiare un succo di abete rosso, da cui appunto fanno un gelato, e sarei curioso di provare quello.
0: Bene.
1: Principalmente.
0: Ok, siamo molto curiosi. Senti, il tuo futuro? Cosa vedi nel tuo futuro? Hai già le idee chiare o...?
1: Ora sono ancora in seconda, quindi non ho ancora ben una quadra di quello che andrò a fare, però comunque sicuramente qualcosa che c'entra con la ristorazione, che sia il management oppure stare effettivamente in cucina, questo è ancora un attimo da vedere,
0: valutare,
1: da capire.
0: Ok, grazie Simone, sei stato molto gentile. Serena, ciao, tu quanti anni hai?
2: 18.
0: Sei maggiorenne. Siete talmente tanto giovani che... Allora, Serena, invece il tuo indirizzo presso la scuola?
2: È digital marketing.
0: Ok.
2: E quindi facciamo principalmente economia, diritto e digital marketing. Quindi analizziamo i brand, il loro target, il tone of voice, le varie cose che servono. E poi mettiamo in pratica quello che studiamo.
0: Le tue idee per il futuro? Hai già qualche idea?
2: Mi piacerebbe lavorare per qualche brand famoso, comunque stare nel mondo del marketing e dei social.
0: E il tuo gusto di gelato preferito, visto che oggi siamo qui per questo?
2: Cioccolato.
0: Confermo, anch'io amo molto. E poi ho Sara che mi sta aiutando anche con i video e tutto, perché anche tu fai parte della scuola.
3: Sì,
0: quindi
3: siamo
0: l'indirizzo
3: insieme e facciamo digital marketing, appunto, come ha detto Serena.
0: Io
3: ne ho 19.
0: Ok.
3: E diciamo che la parte principale del nostro indirizzo è proprio quella di entrare a capire come funziona tutta la parte relativa a brand e a come si muovono all'interno del marketing, sia a livello comunque del territorio ma anche internazionale. E io diciamo che come sogno, più che altro, spero che dopo la scuola riesco a entrare a far parte comunque di un'azienda che lavora in quell'ambito e mettere in pratica quello che comunque la scuola ci sta insegnando e tutto il resto delle attività che stiamo facendo.
0: Vi troviamo sui social?
3: Sì, come? Sì. Allora, su il nostro personale oppure quello della scuola è Smart Innovation School.
0: Perfetto.
3: E è il primo, lì appunto vengono comunque specificati tutti i tipi di indirizzi che ci sono, e a partire dal nostro a quello che si è inserito quest'anno invece nuovo e che riguarda scienze umane ma con una curvatura comunque artistica, e poi tutta la parte invece della ristorazione.
0: Perfetto, Sara, poi tu assaggerai con me tutti i 10 gelati e quindi daremo anche la nostra preferenza.
3: Esatto.
0: Perfetto, continuiamo con la musica.
4: Radio Gemini.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buon lunedì pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico tipico sulla tangenziale di Mestre segnaliamo rallentamenti in direzione Milano tra rotatoria Miranese e Marghera. Vi anticipiamo che domani, martedì 16 giugno, tra le ore 12 e le ore 14, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà per lavori lo svincolo di entrata di Soave in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo come sempre, per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente la nostra applicazione chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Spot. Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della Trebbiatura e del Gnocco. Ogni sera, esposizione di trattori d'epoca, trebbiatura come una volta, cucina al coperto e i nostri famosi gnocchi fatti a mano. Lunedì 29, grande ritorno di Sir Oliver Scardi. Martedì 30, da The Voice Senior, arriva Roberta Cappelletti. E a mezzanotte, anguria per tutti! Ingresso libero, vi aspettiamo!
4: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Live Music Show. Li dirette dai locali più prestigiosi, con i DJ che hanno fatto la storia dei club. Rivivi le emozioni degli anni 70, 80, 90. Gemini Live Music Show. Gemini Live Music Show.
1: Radio Gemini. Gemini.

0: In diretta su Radio Gemini siamo in questa location bellissima che è la gelateria delle Terme. Finalmente è uscito il sole. Caro vice sindaco, buonasera, buon pomeriggio.
1: Buonasera a tutti voi.
0: E si presenta?
1: Sì, Francesco Pozza, vice sindaco del comune di Abano Terme.
0: Candidato prossimo anno?
1: No, queste sono notizie.
0: Voci.
1: Voci.
0: No, va bene, allora un uccellino mi ha detto qualcosa. Quindi oggi c'è questo evento molto particolare che ospita, insomma, la gelateria storica di Abano. E Abano è sempre, io vengo sempre a fare le Terme. Non ti dico adesso in onda dove vado, ma proprio qui vicino.
1: Ho un ottimo spot per la nostra città.
0: Assolutamente esatto. Sì, anche perché per la mia voce.
1: Bene.
0: Per liberare le viere, c'è di tutto. E poi, insomma, non ho mai fatto i fanghi, proverò.
1: Beh, questo è assolutamente da provare. Quindi, oltre alle Terme, all'ospitalità, cosa c'è di meglio se non abbinarlo a un buon gelato?
0: Assolutamente.
1: Quindi
0: sì.
1: Insomma, serve anche questo. Qui siamo in una delle gelaterie storiche di Abano, un patrimonio per la nostra città. Molto spesso si dice andiamo a mangiare il gelato ad Abano, questo è uno dei esatto della
0: gelato.
1: Passeggiata è una delle, diciamo, dei claim molto diffusi di andare a mangiare un gelato, e anche oggi qui scoprire con i sapori della vita è assolutamente un bellissimo messaggio che si, diciamo, coniuga in maniera perfetta con una città che fa proprio della salute il suo elemento distintivo. Quindi direi che questa iniziativa è assolutamente azzeccata, assolutamente centrata con il messaggio che la nostra città vuole dare.
0: Il tuo gelato preferito, il tuo gusto preferito? Io sono curiosa. Almeno uno, dai.
1: Pistacchio.
0: Sai che c'è vice sindaco, c'è un sondaggio che dice, adesso mi dirà anche Filippo, che dice che gli uomini adorano il gusto del pistacchio. Confermi?
2: Confermo perfettamente, anche perché il pistacchio è uno dei gusti più venduti nelle gelaterie italiane, di conseguenza ovviamente piace moltissimo sotto questo aspetto, mentre invece le donne preferiscono il cioccolato.
0: E se confermo.
1: Che poi l'abbinamento pistacchio-cioccolato è perfetto,
0: è
1: perfetto, è uno dei grandi,
0: quindi,
1: classici.
0: Coppa!
1: È un grandissimo, esatto.
0: Coppa da dividere,
1: esatto.
0: Pistacchio per lui, cioccolato per lei,
1: direi,
0: e siamo...
1: Direi che è assolutamente perfetto.
0: Perfetto.
1: Esatto.
2: Attenzione che però il cioccolato è afrodisiaco,
0: Infatti. Ma questo anche, secondo me, anche un po' il pistacchio, Secondo me.
1: No, ti direi abbinamento perfetto. Sì.
0: Abano, sempre presente con tanti eventi, insomma, l'estate, quindi consigliamo oltre.
1: Assolutamente, cioè
0: cure.
1: Abano è una città accogliente con tantissimi appuntamenti, tantissimi eventi, chiaramente per tutte le età. È una città ricca appunto di luoghi come qui la gelateria Le Terme, dove poter passare delle ore in assoluta tranquillità, relax, gustandosi un buon gelato. Poi chiaramente sull'ospitalità siamo fortissimi, no,
0: confermo.
1: Non ci manca niente, diciamo che il benessere per noi è un elemento caratterizzante, quindi insomma aspettiamo tante persone nella nostra città per un soggiorno o per un periodo, insomma, di riposo e di relax e anche un po' di rigenerazione. E come dicevo, cosa c'è di meglio di rigenerarsi con un bel gelato fresco?
0: Assolutamente
1: d'estate.
0: Sì. Non sei venuto da solo, adesso
1: no.
0: È andato.
1: No, non sono venuto da solo. Esatto.
0: È partita la telefonata.
1: Esatto. Sono qui con l'assessore Ermanno Berto, che è l'assessore appunto alle attività produttive, e quindi insomma è proprio la persona che in questi anni nella nostra città sta seguendo proprio tutte le realtà che quotidianamente si impegnano e rendono, diciamo, il nostro territorio così ricco e così orgoglioso.
0: Bene, vice sindaco, poi allora assaggeremo qualche gusto
1: assolutamente
0: speciale della,
1: sì,
0: serata.
1: Abbiamo qui poi anche il QR code per il questionario sulla degustazione, e quindi insomma diciamo che abbiamo tutto.
0: Posso farmi accompagnare da lui per il resto della diretta, perché mi sembra molto ferrato. Grazie mille.
1: Grazie a voi.
3: Stai ascoltando Radio Gemini.

0: Continuano le interviste in diretta su Radio Gemini. È già a posto Davide, il tuo microfono, quindi buon pomeriggio Davide di Isarò, associazione Este in Centro. Ciao, buona serata.
1: Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti, grazie per questo spazio che ci date. Naturalmente Este in Centro per i più sarà forse sconosciuta, ma Este è una cittadina della Bassa con un centro molto dinamico, vivace, dove il commercio è composto da oltre 120 attività e noi ne coordiniamo un centinaio tra i nostri associati. Siamo nati nel 2016 da un progetto della Regione Veneto sui distretti del commercio, coordinata poi da Confesercenti e Cescot, e da lì è nata questa associazione. Oggi è un'associazione che si occupa di creare eventi, fare rete, che è la cosa più importante, per animare il centro e mantenere vivo il negozio di vicinato. Non è cosa facile perché i competitor oggi sono diventati l'online, è diventato comunque un sistema di approccio all'acquisto molto molto diversificato, però ci proviamo.
0: Ecco, certo.
1: Io ci tengo sempre a sottolineare, ci sono molti ragazzi giovani che hanno aperto attività, ne abbiamo una aperta da poche settimane che riguarda chiaramente è un bar, una somministrazione,
0: certo,
1: per un ragazzo molto giovane, e quindi questo ci fa piacere perché vuol dire che c'è ancora voglia di mettersi in gioco.
0: E andatelo a trovare questo ragazzo,
1: sfronarlo.
0: Tra le altre cose, oggi siamo ad Abano, abbiamo iniziato da 90, questa sera siamo ad Abano, poi arriveremo ad Este con questa serie di appuntamenti, giusto?
1: Certo, noi siamo super felici di far parte di questo percorso Gusti, che io ho vissuto anche come esperienza già in altre realtà, e portare a Este il percorso di Gusti, diciamo, per noi è un valore aggiunto. Primo perché saremo in un salumificio storico di Este, e quindi il salumificio Giovanni Fontana, che è un salumificio che proprio ha le mura che sono vicine alle case, quindi non si vede un opificio staccato, quindi per noi è stato importante portarlo qui. Lavoreranno molti dei nostri associati per questa cena con Delitto, quindi
0: noi abbiamo parlato prima con le ragazze,
1: ecco, e quindi questa cena con Delitto è anche così il pretesto per stare a tavola,
0: certo,
1: in momento conviviale, e assaporare sia i prodotti del salumificio, ma questi intrecciati alla saper fare, alla professionalità, diciamo, delle attività che presenteranno i piatti, quindi certamente una serata molto molto special.
0: Assolutamente, ne parleremo poi anche nei prossimi giorni anche noi in radio. Davide, so che tu sei social con l'attività, giusto? Quindi come vi troviamo?
1: Allora, sì, Este in Centro è molto attiva su Instagram, su Facebook, da poco anche su TikTok. Noi ci crediamo molto più, vorremmo dire, anche dei classici siti web, perché lì abbiamo un contatto diretto, produciamo tutti i giorni reel, stories su quello che le nostre attività fanno, e promuoviamo attraverso le nostre

0: piattaforme tutte le attività che loro stessi appunto ci indicano, ci fanno.
1: Certo.
0: Quindi oggi è un modo di stare vicino ai nostri clienti, vicino alle persone, incuriosirle per farle venire a Este, insomma quello è sempre un centro commerciale naturale, storico, dove potete trovare.
1: Sì, è bella, a prescindere è anche molto
0: certamente
1: bella. Davide, grazie. E poi il tuo gusto di gelato preferito?
0: Ma sicuramente la Marina, è un po' strano.
1: Piace anche a me la Marina.
0: Una volta era cioccolato e fragola, però poi...
1: Il cioccolato a Marina secondo me potrebbe stare molto
0: potrebbe
1: bene.
0: Potrebbe anche essere. Beh, qui ne troveremo sicuramente.
1: Infatti.
0: Curiosi.
1: Grazie
0: da provare.
1: Mille.
0: Grazie a voi e buona continuazione.
2: Stai ascoltando Radio Gemini, la radio dei grandi successi.

0: in questa splendida location che è la gelateria delle Terme di Abano, in diretta su Radio Gemini. Abbiamo conosciuto tanti ragazzi che fanno parte di Smart Innovation School e abbiamo il preside Emanuele Apostolidis. Ce l'ha fatta.
1: Corretto. Buonasera a tutti.
0: Emanuele, ciao. Allora, parliamo un po' di questa scuola, perché potrebbe essere sicuramente una aggiunta in più per i giovani che magari si vogliono avvicinare a questi tre indirizzi che avete.
1: Sì, allora la Smart Innovation School è una scuola paritaria di Noventa Padovana che basa la sua didattica su una didattica stimolante con progetti innovativi, da cui anche il nome e da cui anche il progetto Gusti, questo qui dove sono i ragazzi oggi a partecipare, ma abbiamo fatto diversi progetti innovativi sia nell'ambito food, perché il primo indirizzo nato è proprio quello del enogastronomico, abbiamo cucinato le meduse, piuttosto che quest'anno abbiamo fatto anche il progetto EpiFood sul cibo epigenetico con l'Università degli Studi di Padova, e poi anche progetti invece sul digitale, come ad esempio per i 30 anni del Centro Giotto, i ragazzi facevano lezione proprio nel Centro Giotto intervistando le persone, piuttosto che progetti con la biblioteca di Noventa Padovana o progetti sul riciclo con AMAG. Sono tutti progetti atti a stimolare gli studenti in maniera tale che trovino una attivazione maggiore, che gli venga la voglia di studiare, che gli venga la voglia di incuriosirsi su qualcosa. Ed è proprio questo che siamo un pochettino diversi dagli altri. Cerchiamo di uscire dalle mura scolastiche, quindi cercando di portare i ragazzi fuori e di conseguenza stimolarli con cose reali.
0: E questo mi sembra un punto assolutamente di forza. So che avete una summer camp, se si chiama così, che magari potrebbe dare la possibilità a qualcuno di conoscervi.
1: Sì, abbiamo un summer camp destinato a ragazzi di seconda media, che quindi l'anno prossimo devono iscriversi in terza media e quindi operare la famosa scelta dell'indirizzo. E summer camp offre la possibilità di simulare una settimana di scuola, sia dell'indirizzo food che l'indirizzo digital che l'indirizzo liceo scienze umane a curvatura artistico, che è l'unico indirizzo unico in tutta Italia. E quindi provare le diverse materie e veramente fare un orientamento che è volto a scoprire i loro talenti e quindi a capire dove iscriversi l'anno successivo.
0: Allora, vi possiamo seguire sui social, giusto? Come?
1: Certo, Smart Innovation School è la pagina social, sia su Facebook sia su Instagram. E soprattutto poi abbiamo anche un bel sito internet appena rifatto, dove trovate anche tutte le attività anche sociali che fanno i ragazzi. Ecco, ti racconto questa, poi chiudiamo, che il primo sabato di settembre noi portiamo tutta la scuola al Festival della Longevità e Nutrizione a Cervia, in cui i ragazzi passano una giornata con professori e studenti al mare a fare attività sportive, a stare insieme, l'importante della parte anche sociale della scuola.
0: Perfetto. Allora, Emanuele, grazie. Veloce il tuo gusto di gelato preferito.
1: Cioccolato e fior di latte, perché è il preferito da mia figlia.
0: Che ho visto. Sephora, ti piace il fior di latte? Sì, grazie mille.
1: Grazie a voi.

0: Hot.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Gemini One, the big one.

Gemini One, The Big One. Gemini One, The Big One.

0: Gemini One, The Big One. Radio Gemini One, The Big One.
1: Gemini Live Music Show. Le dirette dai locali più prestigiosi, con i DJ che hanno fatto la storia dei club. Rivivi le emozioni degli anni 70, 80, 90. Gemini Live Music Show. Gemini Live Music Show.

0: Continua l'appuntamento in diretta su Radio Gemini, siamo alla gelateria delle Terme ad Abano, secondo appuntamento dopo 90, e quindi continuiamo questo appuntamento dove abbiamo il gelato protagonista. Sono in compagnia di Flavio Convento, presidente Confesercenti Veneto Centrale. Buon pomeriggio
1: a tutti.
0: Allora, l'altra volta non siamo riusciti a fare una chiacchiera, oggi dopo il taglio del nastro sono venuta a prenderti perché poi sarai giustamente molto impegnato. Parliamo di questa sinergia che c'è per queste tappe, di questi eventi bellissimi con voi di Confesercenti.
1: Questo è un progetto che nasce con il CESCOT, che è il nostro ente di formazione per quanto riguarda Confesercenti, è un progetto che si chiama Gusti, è un Interreg Italia-Croazia e c'era la possibilità di, giustamente si chiama Gusti, di sviluppare anche alcuni itinerari nel nostro territorio. Abbiamo scelto quattro città per riuscire a fare sinergia sia con le aziende del territorio e sia promuovendo le attività di questo territorio. Quindi siamo partiti da 90 Padovana, dove abbiamo partecipato a una bellissima sfilata di moda.
0: Che si replicherà stasera.
1: Che si replicherà, esatto, ci sarà la Nicoletta anche qui, quindi la sinergia che si crea tra un territorio, tra un'azienda e un'altra, perché ci sarà anche un'azienda qua di Abano e quindi questo è molto importante. Continuiamo ad Abano con il gelato, che sicuramente è una chicca per quanto riguarda Abano, anche perché sicuramente è una città turistica dove si può visitare, viaggiare, stare bene e soprattutto degustare il gelato. Continueremo ad Este, dove c'è una bellissima cittadina, e faremo, se non erro, perché dopo i programmi per me sono nascosti, faremo una cena con Delitto, mi
0: giusto,
1: dicevano.
0: Corretto, esatto. Ne abbiamo parlato prima,
1: ecco,
0: proprio.
1: E chiuderemo a Piove di Sacco, a Corte Zecchina, dove ci sarà un'esperienza bellissima con un B&B e una cantina di vini, sicuramente un'esperienza bellissima. Questo fa creare proprio quella sinergia che parlavamo all'inizio con le aziende e con i territori, perché noi vogliamo essere presenti sui territori.
0: Flavio, il tuo gusto di gelato preferito?
1: Malaga.
0: Ma che
1: buono!
0: Sono
1: andato diretto.
0: È buonissimo! Sai cosa mi ricorda la mia nonna? Perché lei lo amava moltissimo. Quindi, vedete, ogni tanto, quando si parla di cose buone da mangiare, rievocano,
1: certo,
0: anche dei ricordi molto
1: bellissimo,
0: importanti. Grazie Flavio, è stato un piacere.
1: Grazie a voi.

0: il nostro percorso con i protagonisti, insomma, di questi eventi bellissimi, e con noi abbiamo Gianangelo Vellati, direttore CESCOT Veneto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio anche a voi.
0: Allora, noi siamo curiosi di far conoscere agli ascoltatori di Radio Gemini il CESCOT, cosa naturalmente fa, come nasce e quelle che sono, insomma, le vostre iniziative.
1: Certo, ringrazio intanto di questo incontro, di queste domande. Il CESCOT è una struttura di servizi fatta dalle Confesercenti del Veneto. Diciamo che ci sono dei CESCOT in tutte le regioni italiane, quasi tutte, e alla base di questo c'è comunque l'associazione di categoria del settore commercio, turismo, di queste piccole imprese molto attive che tengono in piedi la nostra economia, che è la Confesercenti. Quindi noi diamo tutta una serie di servizi in nome e per conto di Confesercenti, ma sempre con degli enti con i quali noi collaboriamo. Per esempio, noi siamo ente accreditato presso la Regione del Veneto per fare i corsi di formazione del Fondo Sociale Europeo. Quindi tutta la formazione professionale che si può fare, noi la facciamo appunto insieme con la Regione, con questi corsi di formazione.
0: Molto interessante anche questo. Quindi avete un sito, immagino, dove uno può andare a...
1: C'è il sito di CESCOT Veneto. Voi troverete poi anche altre attività, certo. Per esempio quelle che riguardano progettualità europea e internazionale, che anche questo è un aspetto molto importante che noi seguiamo.
0: Bene, quindi seguitelo, perché devo dire che è molto interessante, ci sono tante iniziative, quindi andate a dare una sbirciatina. E Gianangelo, visto che oggi siamo qui per gusti e il protagonista è il gelato, hai un gusto di gelato che prediligi?
1: Io prediligo sempre il pistacchio, è il gusto che mi piace di più, e se posso mangiare pistacchio ovunque
0: sempre
1: vado, esatto. Ho la scusa di fare delle valutazioni. Io poi sono stato anche presidente per un mandato della Fiera di Longarone, che è la fiera più antica del gelato,
0: sì, è vero,
1: la più antica
0: è vero
1: del mondo, e quindi ho anche la scusa di dire che devo fare degli approfondimenti culturali, no?
0: Beh, non è male questa,
1: esatto,
0: cosa,
1: esatto. È un dovere importante.
0: Infatti,
1: sì, sì, sì, sì.
0: Ti ringraziamo e ti...
1: Ecco, volevo solo però dire che a proposito di questo progetto, voglio che sia chiaro che questo è un progetto europeo che si chiama Gusti, Interreg Italia-Croazia, di collaborazione, e ha come obiettivo quello di individuare alimenti e ingredienti degli alimenti che siano particolarmente sostenibili, compatibili con l'ambiente. Abbiamo scelto in questo caso proprio, c'è anche il CNR qui che ha preparato, sì, che adesso gusteremo, peccato per chi non è presente, però in modo ci sarà, speriamo,
0: ci sa.
1: Esatto. No, noi vogliamo proprio utilizzare anche il gelato, perché noi abbiamo fatto un grosso progetto che si chiama Gelato on the Road, non so se ne avete già parlato,
0: no.
1: È un itinerario che attraversa tutti i paesi dell'Unione Europea, hanno firmato un protocollo di qualità, abbiamo anche un marchio qualità, di qualità certificata, riconosciuto dagli uffici di Bruxelles e di Alicante, che hanno questa competenza per la qualità del gelato artigianale, che si distingue dall'ice cream, dal gelato, quello industriale.
0: Chiaro.
1: Quindi ovunque si parla di gelato c'è questo itinerario, c'è un sito che riguarda proprio Gelato on the Road, c'è anche un'app che sta per essere già operativa, diciamo, ma deve essere ancora finalizzata, e quindi tutti possono fare il giro d'Europa andando a mangiare gelato dappertutto.
0: E
1: questa è la cosa più importante, no?
0: Questa cosa è bellissima. Grazie Gianangelo.
1: Prego.
0: È stato un piacere, buona
1: volentieri
0: serata. Grazie.

0: diretta su Radio Gemini, mentre il nostro Andrea ha terminato già la prima coppetta di gelato. Se mi favorisci il gelato invece, quello per parlare, e là era già, aveva già la pupilla che era partita. E allora noi siamo in compagnia di Maria Chinello dell'Agriturismo Corte Zecchina. Allora Maria, intanto buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio anche
0: tu
1: a voi.
0: Tu hai già assaggiato il gelato?
1: Sì, ho già il primo gusto, ho già divorato anch'io.
0: Che gusto è?
1: È il sorbetto al Sambuco.
0: A Sambuco, che io poi andrò ad assaggiare. Allora Maria, so che praticamente questo sarà la location anche dell'ultima tappa di gusti, quindi in questa cornice bellissima, ma parliamo anche della vostra di attività.
1: Esatto, appunto la nostra attività sarà la protagonista dell'ultima tappa, dove presenteremo insomma la nostra realtà, che è Agriturismo, con alloggio ma soprattutto cantina. Ci tengo a dire soprattutto perché è una sfida, prima si parlava dei giovani, quindi appunto è una sfida che io e i miei fratelli abbiamo deciso di intraprendere, riprendendo quella che era l'azienda dei miei nonni e provando a ridargli vita in un mondo insomma nuovo, totalmente nuovo per tutti.
0: Che vini proponete nella vostra azienda?
1: Noi abbiamo le varietà Pivi, quindi un'ulteriore sfida. Sono varietà naturalmente resistenti alle malattie fungine, quindi di fatto varietà più sostenibili, che ci permettono di fare meno trattamenti in vigna e che appunto noi comunque trasformiamo direttamente per produrre vino.
0: Faremo l'ultima tappa di gusti da voi e che cosa quindi vedremo, potremo assaggiare, sì, immagino, i vostri vini?
1: Assolutamente sì, ci sarà una degustazione guidata alla scoperta dei quattro prodotti che abbiamo, ma soprattutto ci sarà una caccia al tesoro, per cui insomma bisognerà anche trovare questo vino dei nonni.
0: È bellissima questa cosa. Senti, ma la passione che vi hanno tramandato i nonni da sempre, oppure avete avuto un momento dove avete detto vogliamo portare avanti le nostre radici?
1: Allora, diciamo che la passione c'è da sempre, certo. Nel senso che noi tutti e tre siamo cresciuti in quello che è comunque il mondo viticolo all'inizio. Poi mio fratello più grande con gli studi si è avvicinato invece al mondo vinicolo e quindi insomma poi ha un po' trasferito quella che era la sua passione anche agli altri due fratelli e quindi abbiamo deciso di seguirlo, ci siamo fatti prendere proprio da questa passione.
0: E avete unito anche l'agriturismo, quindi.
1: Esatto, dove abbiamo l'alloggio. Insomma, siamo in tre, ci diamo man forte.
0: Che bravi!
1: Cerchiamo di portare avanti, cerchiamo di fare il nostro meglio.
0: Dove si trova il vostro agriturismo?
1: Allora, l'agriturismo è a Corte di Piave di Sacco.
0: Sì.
1: In realtà più verso la laguna di Venezia che verso Padova, perché tanti dicono Piave di Sacco è sotto la provincia di Padova, assolutamente, però appunto noi ci troviamo spostati verso la laguna, quindi comodo anche alla Valle Mille Campi che scopriremo appunto insieme ai ragazzi di questa iniziativa.
0: Senti Maria, avete una social, sito?
1: Assolutamente sì, c'è il sito, ci sono i social, ci trovate dappertutto come Corte Zecchina.
0: Grazie mille.
1: Grazie.
0: E allora l'ultima tappa sarà il...
1: 6 e 7 luglio, no, il 7 luglio.
0: Ok,
1: 7 luglio,
0: perfetto.
1: Aperto al pubblico.
0: Grazie,
1: grazie,
0: gentilissima.
1: A voi.
0: Grazie mille. Radio Gemini.

0: termine di questo appuntamento live con Radio Gemini qui alla Gelateria Le Terme.
1: Tu hai assaggiato il primo?
0: Io ho assaggiato il primo gelato.
1: Sì,
0: buono, sì. Devo dire molto buono.
1: Riccardo è l'unico che li ha fatti tutti finora.
0: Riccardo è l'unico, perché è il più giovane.
1: Aloe,
0: quindi...
1: Ha detto molto buono, io non l'ho assaggiato e abbiamo assaggiato questo famoso abete rosso.
0: E devo dire che ha apprezzato tantissimo la Fabi il gusto. Allora,
1: guarda,
0: devo ringraziare.
1: Lo vuoi?
0: No, grazie, perché sai, ci tengo alla linea. Sono a dieta, non posso più tanto. Allora, io ringrazio Riccardo Secchi della parte tecnica, che ha portato una
1: fresca
0: ventata
1: di gioventù.
0: Hai capito? Ringrazio la Fabi, siamo proprio al termine.
1: Come c'era il check?
0: Salutiamo. Il pomeriggio continua fino alle 22:30 qui alla Gelateria delle Terme.
1: Certo, ci sarà tutto. Anche la sfilata.
0: C'è la sfilata di
1: della
0: moda.
1: Nostra Nicoletta e poi assieme anche la cicogna Total Look, che è proprio di Abano.
0: Di Abano, ecco. A posto, salutiamo. Via.
1: E torniamo domani mattina.
0: Domani mattina alle 7.
1: Sei sicuro?
0: Sicurissimo.
1: Va bene. Ciao.
0: Ciao ragazzi, ciao.
2: Radio Gemini, The Big One.

0: nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Spot.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Gemini.
2: Spot.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità. Partiamo dalla A4 Venezia-Trieste, dove un mezzo pesante in avaria sta provocando code tra l'innesto con la A28 e Cessalto in direzione Venezia. In direzione Venezia si viaggia in coda per forti grandinate in corso, sempre tra Cessalto e l'innesto con la A28. Sulla tangenziale di Mestre è il traffico tipico che rallenta i veicoli in direzione Milano, nel tratto compreso tra rotatoria Miranese e Marghera. Vi anticipiamo che domani, martedì 16 giugno, tra le ore 12 e le ore 14, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà per lavori lo svincolo di entrata di Soave in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo come sempre, per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente la nostra applicazione chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
8: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 26, musica e ballo con Danny DJ. Sabato 27, serata anni 70, 80 e 90 con Sansone DJ. Domenica 28, omaggio a Mina con Laura Pirri. Ingresso libero. Vi aspettiamo.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi Single.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Spot.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
6: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità. Partiamo dalla A4 Venezia-Trieste, dove un mezzo pesante in avaria sta provocando code tra l'innesto con la A28 e Cessalto in direzione Venezia. In direzione Venezia si viaggia in coda per forti grandinate in corso, sempre tra Cessalto e l'innesto con la A28. Sulla tangenziale di Mestre è il traffico tipico che rallenta i veicoli in direzione Milano nel tratto compreso tra rotatoria Miranese e Marghera. Vi anticipiamo che domani, martedì 16 giugno, tra le ore 12 e le ore 14, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà per lavori lo svincolo di entrata di Soave in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo, come sempre, per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente la nostra applicazione chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Spot. Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 19, tributo a Renato Zero con Max Pianta. Sabato 20, spettacolo e musica con Sosia sul podio. Domenica 21, il meglio degli anni 80 con gli 80 Lori Band. Ingresso libero, vi aspettiamo!
8: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
0: Stai ascoltando Radio Gemini. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Okay, so you got a car.
1: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, the big one.
2: Spot.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Gemini. Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini One, this is the big one. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Scott.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix torna fra poco.
1: Spot. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Gemini. Gemini One, the big one.
2: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
2: Gemini Mix.
1: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

Gemini Mix torna fra poco. Spot Gemini. Gemini One, the big one. Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera. Solo qui. Su Gemini One, The Big One. Radio Gemini. Pronti ad alzare il volume. Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Yahoo! Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Gemini Mix torna fra poco.
1: Spot.
0: Gemini. Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix.
1: Torna fra poco.
2: Spot.
0: Gemini.
1: Gemini One, the big one.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast. Il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
4: Con Andrea e la Fabi.
3: Breakfast su Gemini One, the big one.
1: Pronti ad alzare il volume. Gemini Mix.
5: Gemini Mix.
1: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare.
6: Yahoo!
1: Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Gemini. Gemini One, the big one. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
2: Radio Gemini, la tua macchina del tempo in musica.

Gemini. Gemini One, the big one. Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini. La musica che ami da sempre è solo qui. Radio Gemini.

0: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.
1: Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
2: Listen our podcast.
1: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
2: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
1: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
2: Rewind and play again.
1: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
0: Radio Gemini One, siamo tornati.